dallo stupore oppresso. Il mio porto in campo i provocatori ricerca in van se stesso, se stesso.